0: Pardon, può comprare questa radio giapponese via tutte le stazioni, Radio Canada, Radio piace. Messico, Radio Brasile. No, questo preferisce Radio Gap. Ti interessa una radio giapponese che fa pure il caffè?
1: No!
2: Ehi, ehi tu, vieni qui.
0: Ma fa l'affare? Radio giapponese, via 300 stazioni, 3 passaggi a livello, $15, va bene?
2: Ma che $15?
0: Vabbè, famo 10 uguali.
2: Ma perché ti vuoi vendere questa radio?
0: Indovina un po', perché c'ho bisogno dei soldi. Sarei perfino disposto a lavorare se è per questo.
2: E che cosa sapresti fare?
0: Beh, di tutto. Cantare, ballare e poi so cucinare i spaghetti.
2: E saresti anche capace di buttare fuori quei due che stanno dando fastidio alle mie ragazze?
0: Ma che tieni? Posso provare subito, principale, ma poi mi assumi.
2: Vediamo prima come te la cavi.
0: Ok. Ehi, bel cioccolatino. Vieni. Guardare, ma non toccare.